Ansuatere ora e la nali garland samora. Ai o samora ti hachu na mare ki mare parato ne lo mani hai. Ansuatere ai vanu otis kopirira. No suela uelo kuluku e la mnamu ngera samora uyo kavire.

chinchino tinokupasirana mabasa marungero anchisena. Chinchino tinokupasirana mabasa marungero anchisena. Chinchino tinokupasirana mabasa marungero anchisena.

Nchipon Raka, Masio, Kanamu Punyawaya, Mpanet in Tamanteco, Januaro, Duardo, Kumela, Yatan, Ovocan Piria, and Olisinga, Ferroviario, Olisingo, Yea, Watanoi Guru, the Ferroviario, Wampula, Januario, Duardo, Batardi. Oh la la.

0: Jafar Rabiyani Ohankuda. On verra Tamina Omanani Kuru. Aka Seyo. Ohoni Hera Mota. Asuntawe. Mitalo Sombara Pira. Mpua, Manipua, Nampira. Erkento Pira Nelva. On est pas matani, mamavano, à ferroviaire au Apula, numéro 27, Sumbana, on couche à Omora. Omora? Oromor Chuan, on quelle mana Sumbana, à mener la campagne, ta webrisa, y a ferroviaire au Shinga, Watamela, ba, Nipua, Greg Watamela Baliza, y a ferroviaire au Shinga. On quelle mana Sumbana? Eh, on mana ton numéro 8. Numero 8, una pira, a me la campagna, a me brisa, a ferroviario, a l'ishinga narca, a me la vengie. A rotto non cuscia numero 4, Deco, Deco, a ferroviario, a pula, non cuscia pira. A me la tari, a Cassio, guarderete, a ferroviario, a guampula. A me la nicuru, a me la che brisa, a ferroviario, a l'ishinga. A me la che latani, macarrufo. Ahè, caribe, ahè, valente, honavare. Wera to onkera omaniwa ni makarufu. Bine mwona makarufu omana pira. Amanea kampanya tawe baliza ya ferroviario au lishiga. Omwake latari. Omwake latari numero 25. Numero 25 wa ferroviario lishiga. Wala ntote himela. Malela omana pira maela kampanya tawe baliza ya ferroviario o wampula. Nina wana wana mwavano jiri herraka eleli. Wawere kakai itira onkele mniwa ni amwavano a ferroviari olshinga ni ulonkele mniwa ni numero 7 waleji matunke no manapira nad itira ovahiriwa guardaret
1: Januario Tamene Januario kan lele Armina Sir Armando Armina masusem te kuvambo kampiria wa nikurna ferroviario lishinga Armena magana mo kampiria kine akranti van patoni wiyidi here ya ya pa ke exercicio dia ke cimento we agade we volovo e kwa hai kina kuyena narmano kwa hai la yo pachara yombo kampiria hai hai wavara wavara mi patong hobo amili ni vano mashoka dore remu kirati oho ya khala kina ku emuro tere nara
0: Erkento tamwene nanano fa kawo apachendre manaya o trainer gowera evolowe manaya lelo ari amavano ari abolongwe wan panta opachira erkento mpiro mpushita nanano fa mpushe timundinyo over tamwenawe over numero 13 amena kampanta webiliza prover wampula komochela over tani mundinyo towa kela kamochele mpumulo mpanta holo waibaliza prover holo shinganare dira okumela bate mpanta wa ebiliza ya ferroviario o wampula anoto onkelemani wakantu wapanta wa ebaliza ya ferroviario o wampula onkelemani liwa mpanta amaono mwitiana wa ebaliza ya ferroviario o lshingali omani wapira hei ya hanle ovira egolu ekina mpanta wa ebaliza ya ferroviario a Wampula. Mercanto nana nova significa un minuto e so piera 32 minutos ora vuoi partire guante che sanno o kumana ferroviario o lishinga vamo sani ferroviario o Wampula o wina ferroviario a lishinga pira mosa ni ferroviario a Wampula wai pureto mercanto pira le novira etraka vani kuwa ina anaya pira o kumina bate o kero manatani Porque no manati mabono mosa ola a ferver o ampula a manera campanta webrisa ya ferroviario o lishiga. Dere canto a mene a piyuni uni nlelo a tu a no vira evoluaka. An no tonyera wera a oleleva on rosa reliwa pirola mana ya vate nlelo a tu kere ne a tu mpua mpua kere ke mpua a tu karere. Kera kento nana vampira kusani, mkushete numero 8. Numero 8 ni himati mwabro mosana zire, afari wara wapula mwana mpanto holo kusetana kiwena ni, atwene abrawa, abrawa, afari wara shingo, mwana mpanto webaliza, jafari wara shingo, narika umotela,

Omar ta munani piro kuma vate. Mpira o kuma vate. Kino no tware manaya amavano e tantaka weta eleli. Atanta weta eleli. Wori kai kai wampanta ola wa makisero. Wampanta upache wa tiksan ola. Wori ni kamano atu e wira ni panya amrelelo. Kusha to mpira de numero 4 deco. Deco kusha mpira amela kampanta we bali saja ferroviario o lo shinga ni mpira. Kumi levate Washington na rukumi levate o kumi levate o kile manioni amavano a ferroviario o lushinga tanke lo manapira emele kampanta we bariza ya ferroviario au ampuda kapitau a ferroviario o lushinga unkushapira onda hiratani akingweni mavano musa olati mavano turash a ferroviario o wampuda omora numero 22 jaime a ferroviario awapula ina mona tera mwa mchini ana mudira kwera hakuli ndio ke omaniwa ni onkero mana titurash pura shumkusha pira ni omana nare numero 5 om chichikera egash ndio hakuli ndio kuli ana kusha numero 20 numero 20 kreka a numero 20 ola to ferver awapula ola na kula ni sina na alex o mochela ni omaniwa pira mpanta we baliza ya ferroviario au lishinga pira handlo kuma Yo kumina batai. Washington kere manio ni amwavano a ferroviario awampula ala tankela omanampira e manila kampanta wa ebriza ya ferroviario o lishinga. Aroto nina wana mwavano yiri herraka uweri kakai amaniwe nina sene pira ola ni omani wampira omani wampira o makilatani a makilati mwavano mosa numero 9 ola a ferroviario o wampula turash turash umkusha pita manila kampanta wa ebriza ya ferroviario Numero 25, estima ora Malela, a ferroviario o lushinga. Ongu Shapira, onda herra Barão, tempira, oku mila bate. Nimeira va 35 minutos, wampanta, wopa tira, wampiksan ora. Nia canto, nina ora, ambavano. Manaya niwehaka wera ale ankala okusha mitipo sintonyira ochenchi wa amavano irehereli waka etwende cheni answele manaka hikini nariko wera akala nchimaka were molowe washintona mkusari mpira ori numero 5 a ferroviario olushenga amalila kampanta webaliza ya ferroviario olushenga mundinyo Aroto, Musa, numero 30, a ferroviario awampula, ejonor, omakela kartau, anchalu, bahao mkaka mundenyo, ya kumana ya eli. Nina una ba, amavano, yirherraka, wawere kakai, hukule liwe omani wampira, hawo murshua mundinyo inna wana bale eleli mana to kilma ni wampira wa kamela ebaliza ya ferroviario ferroviario o wa kamela ebaliza ferroviario wampula tunkelawe omaniwa mana yanto yuherraka omani wampira nimera va 37 minutos inna wana bale amwa bano eli yuherraka Mwere kakai emane mpira. Wanoto mpira. Omani wanara. Amane tunumeru 11 Raul. A ferroviario olushinga. Amane na kebrista ya ferroviario wampula. Mashinto anamani wanimoro. Eto kumenda wevate. Onkele mani wakantu. Onkele mani wakantu. Wampanta wa ebaliza ya ferroviario awampula. Ni onkela omana mpira. Ni Abraham. Tunke romana pira amana kampanta wa ebriza ya ferroviario o wampula ora presenta mabre na na golo golo golo golo

0: Nankanta manam tako januari duwar donna koka wili wili wia kwa seka panti yoku chila yomba kampira januari duwar duwa tardi omra ohoy.
1: Nkamane nera kanto o pachiriwa mpanta wanadeli. Utekisano va primeru di mayu uno olishinge mehima okumana va mosa ferroviario olishinge de ferroviario agwampula. Unoni ya mana ya owina ferroviario olishinge ampira araru de ferroviario o wampula wai puretu. Nerekanto kumeno pachiri wawo mpaka wano chinivira iminutu swapira itanuni sheche. Nihima 9 minutos. Nerekanto mana ya mpira mana ya nona huweleke kai. Ferroviario a wampula onnerelea ni onnampiha o baliza mashinto anochela o viriha egolo. Nerekanto mpira mkuhitani wampusha mpinyo mundenyo ni mela mpanta we baliza yo eku eku. Yerkento ikaikae ferroviario awampula mana ya defesa nare kaloki haloki ha mota o mbarhawe miteko defesa yerkento vano mpira umkushetani umkusheti akasi walanto guardare de ferroviario awampula ni omana mpira umakilatani umakilati mabano estima a ferroviario olshiga walanto omana ni muru numero 7 estima a Quaresma. Quaresma omana ni umpira wakumilavate nende monanto numero 20 monanto Alexe a ferroviario olshiga om kushampira averka ntamunawe ni omalampante webeliza ferroviario olshiga omakela ntamunawe piro wakumilavate okilimanioni amavano a ferroviario olshiga ni omanampira om kusha numero 10 monanto a ferroviario wampula om kushampira amela kampante wa ebeliza ka ferroviario olshiga nara om kushanto manaya mabarmosa ola afar viari ol shinga kompusha numero 9 hakiwa kompusha to marmosa istima matani o wakasi guardarete afar viari awampula ola toto onkel manani kurum amela kampanta wa ebeliza ya afar viari ol shinga o manani muru mabarmosa afar viari shinga ni hokol puli anam kusanto numero 2 istima afar viari o wampula ola istima miltoni o blongwe panta wa naveli Mananto mpira o viro kerekele e baliza ya ferroviario olshiga ni minna wana vali amwabano a ferroviario olshiga mananto yirhiraka uira nikala evolowe mashinto bayeyo mpiro nkilimaniwa ni guardarede makarufu guardarede a ferroviario olshiga ni omana mpira amanila kampanta webaliza ya ferroviario a wampula omakeletani omakeleti mauro mosa ala numero 22 omochela anam kusha numero 2 nihtima ti imwabano miltori olanto bulongwe panta wana beli wapikisan ola olanto mpira mkushe ti makarufu guardareta ferro olshiga olanto mpira omvonya omvahira tamunawe tani ti kerekento tamunawe kapitau a ferroviari olshiga olanto omvahira tamunawe am kushe ti mutino mochila anam vahira numero 30 a ferroviari awampula Omba herra kasi guardarete. Akasi omte li hampira ni omana. Anama herra numero 4. Deko mkushampira. Haki wa kiwena ni. Haki wa ni mauru mosa. Aferro viario olshiga. Waka mele baliza ya aferro viario awampula. Akasi omakela. Omba herra tamunawe. Numero 20. Numero 20 ti Alexi. Alexi mkushampira. Amela kampante baliza ya aferro viario olshiga. Omba herra numero 26. Numero 26. Olanta aferro viario awampula. Umberto Tamunawe, ora ni manda mpanta wa ebaliza, Umberto numero 10 di Salas, omanapira, Umberto Tamunawe, omochela, okumilavate mpanta wa ebaliza ya ferroviario olshiga. Ukirima ni wani guardarete makarufu tunkila omanapira, amanila kampanta wa ebaliza ya ferroviario o wampula. Nina unavaleto, amuavano yirihiraka, Nina muna numero 30, Fortinho. Olanto a ferroviario olshiga. Iriheraka wera avolowe. Ankilo kumatani hana suwela. Mashinto mpira omaniwa ni makarufu guardarede. A ferroviario olshiga. Omana mpira. Omvera tamunawe. Omakela numero 9. Numero 9 a ferroviario olshiga. Brezi omkusha mpira. Omvera tamunawe. Omeleka mpanta webaliza. Omkusha brezi. Mpanta webaliza. Kwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwek Washington Ochelia. Alonto Kirman Iwakantu, mpanta amono mwilo pena wa ebarisa ya ferroviario awampula ntiria onkrimaniwa ni numero 11 Raul a ferroviario olshinga tunkelo manampira amanila kampanta wa ebarisa ya ferroviario awampula wano tinemo na ireherraka inauna amwa vaneleli olanto kakayuhan lomana na mwito mchini o lamulani omanampira Omana pira mwela kampanta webeliza ya ferroviario o wampula. Ngare, omkushe tani, omkushe numero 22, omkushe pira, amela kampanta webeliza na archeira na empiro kwela bate. Onke lomani wa kantu ebeliza ya ferroviario a wampula. Onke lomani liwa mono mwitiana wa ebeliza ya ferroviario o wampula. Nekanto nina wana vane, ama vane irherka. Wewe kakai emane pira, wewe amaneliwe mpanta wa ebeliza ya ferroviario a wampula. Nere kento kaini na wale wala mwavari, omani wampira. Omakela defensa a ferroviario a wampula. Aroto mpira to okubila vate mashunkele maniwa. Omani wa nare kanae. Ana nina mwona vade, mwavari reka omani wa. Nuna mwavari wadilaka. Numero 25 a ferroviario o ampula ombera defesa mkushampira amena kampanta webalisa ya ferroviario a wapulo kula bate okumila bate mpira ina mwana vile abarao a ferroviario o nishinga iri herraka werika kai amane mpira amanera kampanta wa ebaliza ya ferroviario a wapula omana mpira ina mwana eliwale chukuchanaka werika kai mkusha numero 22 abarao mkushampira ombera numero 7 mkushampira Numero 7 a ferroviario Shinga ni hima kwarejma. Kwarejma kushapira, amena kampanya tuwebeliza ya ferroviario Shinga. Omba herra karofu. Makarofu omana ni kuru. Amena kampanya tawa ebeliza ya ferroviario awampula. Anava herra numero 2. Numero 2, olanto awampula. La Milton, Milton kushapira, amena kampanya tawa ebeliza ya ferroviario ol Shinga ni piro kumela bate. Omba kushatua Milton. Milton omba herra tamunawe. Tamuna kampanya tawa holo, anava herra numero 26. Numero 26 de Luzinho. Luzinho, um cuxampira. A mela campanha está o Ebeliza. E a ferro Xinga, na verdade, número 20. Número 20. Tem uma promoção. Ima, ora, Alex, um cuxampira. Nara. Alex, a mané nicuru. Na verdade, tabunawe. Na moche, era onde a Ebeliza. E a Macarufo. Mercanto, onone, a vá, okuma. Manaya, número 22. Número 22 de Abraão. No kuma asara veri olshinga ni onivoloa portinho erkento mpira lelo ripaida matani ma makarufu ombusha pira amaina kampanya ta webalisa ya ferroviario olshinga mbara tamenawe baronto ola volongwana nano ombusha pira omochela anamkusha numero 26 de sima luzinho olanto a ferroviario a wampula Amana kampanto holo, omvera tamunawe, numero 2 nara, kontana, kewera neye, oro kakatua. He. Pronto pira, onkele maniwani, numero 26 omana, omvera numero 4, deko afara veri o lishpula, amerika tamunawe mpanto, webeliza afara veri o lishinga, numero 30, portinho kusha pira, amana kampanto, webeliza afara mundinho naro mochela, pira okumila bate mpira, Anoto ina mwana vale mundenyo, ompu shampira, amele kampanto holo, anamehera numero nove, aferver olu shinga tibrese, brise ompu shampira, narkera na ye. Anoto are numero 30, ajenora, to mochende, omveri ya baliza, omveri ya kaminawe, anamukusha numero dez, aferver awampula, amele kampanto, sala jomochela, are sala aferver o wampula, tempira okumilavate mpira, anoto ina mwana vale, Amavuno iri herra kamana eleli. Uwerike kai ni amavuno afaro veri o wampula. Anna satira wili pihera. Uwerike kai ani kalamano wampanta ula wanaveli. Ewiranyi obiriha na mkala egolo emosa. Berkanto ina wanavale amavuno. Ayo. Yarovulo abola eli puwa. Mashinto kubihi wa muha. Ni ovunyi wampira. Omkusha numero 9. Afaro veri o lusinga tibreze. Preso, omkusha pira, omvera tamina, na kewara niye, mohochele, ari numero 11 ferroviario lushinga, amkusha pira, mtipukira kampanta, wabeliza, ya ferroviario awampula, baroto omkusha tani, omkusha numero 23, Rafiki, tiku mochela, omvera tamina we tani, de número 11. Número 11, Olanto, un champion mochilato, un verre terminale, un mele campante, un verre a ferroviario Shiga. Número 20, a ferroviario Awampula, un mochila. Alors, tu n'as pas de amavano ortene, mané à sacer gorica kai, wampanta ola, amavano a ferroviario Shiga, yasser gore hibre, yasser gore hibre golo, ni amavano Awampula, yasser gore evirihe e golo. Manon ton pinon kushati numero 11, Ola Raul, a ferroviario Ola Shinga, un chugam to holo, on verra tabunawe, tabunahoye, on kushato, anamera numero 5, numero 5, a ferroviario Shinga, on mochela, a kingweni ajanora, a ferroviario Ampula, numero 23, Rafiki, on kushampira, numero 10, Ola to Salas, a melekampanto ebriza, ya ferroviario Ola Shinga, a non alto, amavano eli, tailakani hima, makarufu, ni mavano, a ferroviario Ola Shinga, perché a ferroviario Wampula, a rotto Macarucu o Manampira, a me da campanta Webrisa, e a ferroviario Wampula, un custani Mondegno, Mondegno Cusapira, un Verratani, Fortegno, Fortegno Cusapira, Anamera Capitao, Fortegno, Fortegno Cusapira, un Verratani, Capitao, un Verramondegno, Naro, numero 9, un Cusato numero 7, numero 7, a ferroviario Ola Shinga, Mondegno, Ola Uatamele Barisa, e a ferroviario Wampula, o Manampira, o Cruzoli. Om Chitani, Om Hera Tabunau Tani, Raul, Raul Kushapira, Om Hera Tabunau, Tabunau Manapira, Om Hera Prisianar! Marinto, Untida, Omaniwa Nenesene, Ola Haniwa Nenesene, Washington, Kevin Re Egolo, Echina, Omochenle, Ombriha, the number 9 Brazer, Akela Ovira Evanisa, the Ferroviario Awampula. Anotom Kirim Kustani, numero 7, a ferroviario Ola Shinga, the Hima Quaresima, Quaresima Kushapira, Amena Campante, Beriza, Ompula, Anam Kustani, Guarda Rede, a ferroviario Ompula, Ombahera numero 20, Alexi, a ferroviario Ompula, Om Kushapira, Amena Campante, Beriza, Ferroviario, Menaco Polo, Niom Chilokia, Ombera Tumana, Nan, Omjunta Paranaveli.
0: 16 horas e 11 minutos, gentlemen, amiteto Januário Eduardo, boa tarde, Willy Willy, capantio, cutilão, vou campir em canlele, sa, maneira, Nasir Armando, o tuntungue, e a tracau e a dade, o ahelava machacotori maquina, um pane, o ahelava, o hoe, nivano hakumve, o namusu, o samiruku, mirukutana do panda, o queria, o holawi, o anarcana halawi, a tinkem purelo, o necurna, ferroviário, o lixinga na panela.
1: Mercanto Wampanta, Ola Wanaveli, Mana in Vira Minutu, Lokomilani, Hima 20 Minutus, Wampanta, Ola Wanaveli. Avolua, Avro, Milton, numero 2, Salas, numero 10, Nito, Avolua, Luzinho, numero 26. Avolua, Avro, Wampanta, Ola Wanaveli.
0: Notamalan Kahikan, Nayam Holon, Tamanam Teko, Janor Edward.
1: Mercanto, Pirano Vireta, Cam, Cushin and Navata, Kimavromosan, numero 2. Numero 2 a ferroviario o Wampula Milton. Milton Cusapira Mele Campante Ebaliza for Bernardo Mochela. Hatuani Piro Pelava o Vira Sulu Ebaliza. Mpantawa Ebaliza ya ferroviario a Wampula. Pira Uncusa Agenor. Numero 30. Defesa a ferroviario o Wampula. Volanto Nemanam Chibakir Campante Holua Ebaliza ferroviario Shinga. Volanto Omtuchupra o Halomana. Omberra numero 20. Numero 20 Alexe. Omcureto numero 30. Volanto Campante Holo Manani Kuru. Amelaka Holo. Amherka Taminawe. Onipane Water Melebaliza. Ya Ferravianar. Kamkushe Manaya. Numero Jasipe. Volanto Amane ni Anochela. Povriha Egolo. Manaya Ebaliza. Ya Ferroviario Ola Shinga. Makarufu Omkushampira. Amena Campante Webriza. Ya ferroviario Ola Shinga, Omberra Tabunawe, numero 27, Sumbane, Omochela, Omberra Tabunawe, Amela Campante, Beriza ferroviario Ola Shinga, Ohakiwa numero 17, Omanikuru, Omberra Tabunawe, Nare! Nare! Eku! Eku! Eku! Eku! Nare! Que buena niña, Manayanto, Makarufu, Omberra Pirena Mochela, Machinto, Anguavano, a ferroviario Owampula, Uwa sasa onwanila evara yaru. Uwela enviri heto enochela onviriha. Terekanto mpilo nipanila waka mene baliza aja ferroviario ya Wampula. Omkusha tani. Numero 9. Numero 9. Numero 9. Numero 9. Mondeño. Mondeño omrinare. Anato yari amavano. sistema número 9 brise amkusha mpira amba heraka mundinyu kwata mene baliza ya wampula ni wamana mpira anambara kwarta rete a wampula akasi numero 6 Perkanto pira om kushe taniba om kushe te numero 13 numero 13 a storia viari olushinga omo chela mhera tamina wenare om hati wa chwenani hati weni mabro musa numero 25 numero 20 om kushe diwa alexi awan pulo kushe pira amela kampanya tuwe brisa a storia viari olushinga ipre pande wati mele bariza ya storia viari olushinga om kushe ti mabro musa a storia viari awan pula om kushe om vahera alexi awan pula amela kampanya tuwe bariza ya na eku nar kewera nenye tinkera so tikini ha mana ya amavaro a ferroviario a wampula annim ku champion ni kuru en tinkera kampanta wa ebaliza ya ferroviario o lishinga mashinton pira o lidire basulu ebaliza e tu en kala mana ya yotikini ha ni mana ya mpira tin ha maroto kusani mundinyu mundinyu ku champion onda numero 5 o macho mundinyu no hakiwa akiweni ya jeno numero 3 wampula Ombe herran chaminawe, amena kampan chwe baliza, ya numero 27, numero 27, ni hima sumbane, sumbano kushapira, amena kampan chwe baliza, narke warane, neku, makarufu, varapira, guardarete, a ferroviario, o lishinga, ni ombo nyampira, amena kampan chwe baliza, ya ferroviario, o wampula, mpito kumelabate, onkiribo nyuanani, onkiribo nyuani, amavano, a ferroviario, o wampula, e manela campagna tra Beriza onnoni ato kumaba o ferroviari o lishinga Brise numero 9 oni volua numero 2 Ivan manali hitu la kawera Brise tu virihe e golo yo pachira da minuto itanu ni sheshe va 9 minutos pronto manipurnawe oni volua Ivan perkento kahaya